Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani. Kalamani.

Alati wa ngoi kahala kosa kanu da front de kiluka ibangala legia kotasi barai tati bena ambigeti.